nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio,

0: sappio la sposa mia che pronta appena la mia tazza notturna
1: o che tocco li squilla
0: a me lo affido.

sanguina patta. Cerca l'onda fredda se e lì ogni lume terra c'è. L'opera presso non cuccia, amor. Lezzi, lezio, l'aspettia, amor.

che spavento! Io, io, non la dici! Io, non la dici! E poi quelle chiome, cronate concesso, tabella, sepolcro, polvenne, lo cici, tabella, tabella, sepolcro!

fermarsi al trono, questa è solito mi teme. O spalzarmi per sempre. E pur la vita se...

0: porta fece chi denaro a denaro.
1: Nato non son ma tolto, fui dal materno seno,
2: misero me che scolpo.